0: są.
1: Radio 7.
2: Tego się słucha, słucha, słucha, słucha. Radio 7.
3: Ej, amici europei, questa musica per voi è una musica che volete chiamare, chiamare. Balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me, a me. Buonasera signorina, una casetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina, Torre Rosa. Il mondo, la luna,